come in. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Marie. Quando suona, ci presa per te. Amanami. Amanami. Con lo tuo braccio, con lo tuo braccio, dammi 10 litri del miglior vino rosso. Con lo tuo braccio, what's the matter with you?